baba zo sama jaga musuko mariya ci ben ci tuba ndey soye ndey jaay ko ci bi ma ci ngondam.

nanu don ben ba dole jamulen nu jappulen yewulen di tel di doreer manu fital si ñoomi bal dal seen kër seeni kaw

bar su pindi ma may tana lew ñak e way ma ko fa du bin tu job de wu su ala pe fayna Sabai dal satna, chikandela dunen thava.